Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: sito
1: Radio Formia. Let the beat control your body. Radio Formia.
2: Seguila anche tu in Real Player sul sito
3: radioformia.it.
2: Aria Dance con DJ Vitaleo, tutti i successi dance mixati.

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 97 50 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 6 minuti dalle 6, tra poco andremo all'appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto alla nostra musica.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Castelforte hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, arrestando un 61enne del luogo già noto alle forze di polizia. Il provvedimento è stato emesso per l'espiazione della pena definitiva di 4 anni e 2 mesi di reclusione, inflitta all'uomo per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata commesso nel settembre 2016 nella zona ai danni di una ragazza all'epoca minorenne. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non solo la comunità di Formia, ma anche quella di Spigni Saturni è in lutto per la tragica scomparsa di Pietro Recco, il 67enne formiano che fino al 2020, l'anno del suo pensionamento, aveva svolto con impegno il lavoro di vigile urbano nel comune spignese. I sindaci del comune del Sud Pontino, quello attuale Marco Vento, il suo predecessore Salvatore Vento ed il comandante della polizia locale lo ricordano con simpatia. La salma dell'ex vigile originario di Formia è attualmente presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove è stata trasferita per esame necroscopico subito dopo il drammatico incidente avvenuto poco prima delle 18:30 di venerdì in via Selva Sedera, in località Parchetto, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nella stessa località l'ex vigile aveva un appezzamento di terreno che lui stesso coltivava con passione e lo scorso pomeriggio si era appunto recato a San Cosma presso il suo podere in sella al suo grosso scooter, un Suzuki che per cause le quali stanno indagando i carabinieri della stazione di San Cosma e quelli della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia si è scontrato frontalmente poco prima delle 18:30 con un trattore condotto da un agricoltore locale VS di 37 anni. Un impatto che non ha dato scampo al 67enne centauro formiano che nonostante i soccorsi prestati dagli operatori sanitari del 118 ha cessato di vivere poco dopo per le gravi ferite riportate soprattutto al torace nel sinistro. Lievi ferite invece per il conducente del trattore accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. La salma di Pietro Recco sarà restituita subito dopo l'autopsia ai familiari, 2 sorelle e 1 fratello che risiedono a Formia, dove sarà tumulato nel cimitero di Castagneto. Nell'ambito dei servizi mirati al contrasto al fenomeno del cosiddetto preposizionamento, i militari della Guardia Costiera hanno operato in 2 tratti del litorale a Sperlonga e ieri a Fontania, nel territorio di Gaeta. Il preposizionamento consiste nella pratica irregolare di occupare anticipatamente, fin dalle prime ore del mattino, addirittura prima dell'alba, i tratti di arenile libero mediante il posizionamento di ombrelloni, sdrai, lettini e altre attrezzature, per riservarsi indebitamente porzioni di spiaggia destinate all'uso di tutti, sottraendole di fatto alla libera disponibilità della collettività. Sul litorale di Sperlonga sono stati eseguiti 2 sequestri amministrativi ed elevati 2 verbali di accertamento di violazione amministrativa. Le attrezzature abusivamente collocate occupavano complessivamente circa 300 metri quadri di arenile, di fatto sottratti al libero godimento dei cittadini. Ieri mattina l'intervento della Guardia Costiera è stato eseguito sull'arenile di Fontania a Gaeta, dove sono stati elevati 2 verbali di accertamento di violazione amministrativa per un importo complessivo di 2.064 euro, con il contestuale sequestro di altre attrezzature balneari indebitamente preposizionate. Il preposizionamento non è una semplice scorrettezza, ma una subdola forma di appropriazione indebita di uno spazio pubblico ai danni della collettività e della leale concorrenza tra gli stessi operatori commerciali, ha sottolineato il comandante della cabina di porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti. Continueremo a vigilare con fermezza e determinazione affinché questi comportamenti siano ricondotti alla legalità e al rispetto delle norme che regolamentano l'utilizzo delle spiagge, garantendo il diritto della collettività a fruire del pubblico demanio marittimo. È stato convocato per domani alle 15 il Consiglio Comunale a Formia, 14 punti all'ordine del giorno, tra i quali i lavori di riqualificazione sostenibile con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche, sensoriali e cognitive per l'archivio storico presso il Palazzo Municipale. Il contributo ai Comuni del Lazio per la redazione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Poi una serie di interrogazioni da parte delle minoranze riguardanti l'aggiornamento della toponomastica, la numerazione civica, l'interruzione del servizio di sosta a pagamento, l'affidamento in ausa, la forma rifiuti zero e le conseguenze organizzative, occupazionali e di bilancio. Altra interrogazione riguarda la gestione relativa allo stato di agitazione dei dipendenti del comune. E infine un'altra interrogazione relativa alla Commissione Comunale per il Paesaggio. Sarà discussa anche una mozione riguardante il piano urbano del traffico. È stato presentato nella sala sicurezza del Comune di Formia il corso di formazione per ispettori ambientali volontari comunali, un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per rafforzare le attività di tutela ambientale, controllo del territorio e sensibilizzazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti. Alla presentazione del percorso formativo sono intervenuti l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, quello con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, l'amministratore unico della stessa Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo e la dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra, che hanno illustrato finalità, contenuti e valore strategico del progetto. Al tavolo dei relatori erano presenti anche il vice commissario della Polizia Locale Maria Rosaria Nardella, coordinatrice del corso, e il vice sovrintendente della Polizia Locale Silvia Speziale. Tra gli appartenenti al corpo di Polizia Locale coinvolti nel percorso formativo figura inoltre il sovrintendente Carmine Farinella, che prenderà parte alle attività didattiche operative previste dal programma. Il corso, della durata complessiva di 24 ore, è stato predisposto in attuazione del regolamento comunale sugli ispettori ambientali e sarà articolato in due moduli: 12 ore curate alla Formia Rifiuti Zero, che gestisce servizi di raccolta dei rifiuti, le restanti 12 ore affidate alla Polizia Locale di Formia. Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di acquisire competenze giuridiche, tecniche e operative in materia di gestione dei rifiuti, vigilanza ambientale, accertamento delle violazioni, redazione degli atti e corretto coordinamento con la Polizia Locale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle esercitazioni pratiche sul territorio, con simulazione di controllo, individuazione delle irregolarità e predisposizione delle relazioni di servizio. L'obiettivo è formare figure qualificate che, nel rispetto delle competenze, possano svolgere attività di informazione, prevenzione, vigilanza e segnalazione. Sull'avvio del corso, il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato che la tutela dell'ambiente passa anche attraverso la formazione di personale qualificato, capace di operare con competenza e spirito di servizio. Gli ispettori ambientali, ha aggiunto, rappresenteranno un importante presidio sul territorio, affiancando la Polizia Locale. L'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che con questo percorso formativo l'amministrazione comunale compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle politiche di tutela ambientale e di contrasto agli illeciti. L'importanza dell'iniziativa è stata sottolineata anche dall'assessore con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, dalla dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra e dall'amministratore unico di Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo. Sarà inaugurata oggi alle 18.30 a Formia, al punto IAT, al piano terra del comune, la mostra Formia nel segno del tempo, antiche e nuove vedute calcografiche. Un affascinante viaggio tra memoria e contemporaneità in un percorso espositivo che mette a confronto una preziosa raccolta di incisioni originali antiche di Formia appartenenti al collezionista Renato Marchese e le rielaborazioni e reinterpretazioni calcografiche dell'artista e incisore Gianni Simeone, realizzate ispirandosi alle storiche vedute della città. Parte oggi a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Cicolella. Alle 18, al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà l'incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Cicolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libum, con le ricette tratte dal libro di Catone nel trattato De Agricultura e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani di Formia Centro. Momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola. I due volti della rinascita italiana, coppie Bartali tra eroismo e rappresentazione mediale, è il titolo del saggio della giornalista Alessandra Aprile, edito da Decomporre Edizioni, che sarà presentato domani alle 19 a Gaeta, presso la terrazza del bar Chiar di Luna, in via Firenze. Dialogheranno con l'autrice la presidente di Decomporre, Sandra Cervone, ed il fondatore del sito sportgaetano.tv, Antonio Pio Marzullo. ad impreziosire la copertina è un'opera dell'artista Mario Magnatti dal titolo Bartali e Coppi, i fuoriclasse. L'idea di questo lavoro, spiega Alessandra Aprile, nasce da una tesi di laurea discussa presso l'Università La Sapienza di Roma al termine del mio percorso di studi in scienze e tecnologie della comunicazione. Al centro dell'attenzione due ciclisti che nel contesto dell'Italia del secondo dopoguerra diventano due simboli, due eroi capaci di dividere un'Italia a sua volta già divisa dal referendum del 1946 e poi dalle elezioni politiche del 1948. Una divisione in due partiti, Coppiani e Bartaliani. In questo lavoro l'attenzione viene puntata prima di tutto sulle vite di Bartali e Coppi, ripercorrendo le tappe e le esperienze più significative. Successivamente l'analisi si sposta sullo scenario storico, sociale e mediale a partire dal 1945 fino al 1960, fino all'anno della prematura scomparsa di Coppi, quando invece Bartali, ormai ritiratosi dalle corse, era pronto da direttore sportivo ad ingaggiare nella sua squadra proprio l'ex rivale Fausto.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: L'amministrazione comunale di Formia ha reso omaggio nel corso di una breve e suggestiva cerimonia ad Anna Maria Scafetta, campionessa di ciclismo su pista, protagonista di una carriera che ha portato il nome di Formia ai vertici del panorama nazionale ed internazionale. Durante l'incontro il sindaco Gianluca Taddeo ha consegnato all'atleta una targa celebrativa, la maglia della partenza Giro d'Italia da Formia e alcuni gadget dell'evento, quale segno di riconoscenza da parte dell'amministrazione per un percorso sportivo costruito con talento, determinazione e spirito di sacrificio. 13 volte campionessa d'Italia, medaglia di bronzo ai campioni del mondo juniors del 1999 e per 15 anni atleta della nazionale italiana, Anna Maria Scafetta ha rappresentato con onore l'Italia, diventando un esempio di passione, dedizione e attaccamento ai valori dello sport. Ad accompagnarla in comune c'era il padre Salvatore, suo primo e più grande tifoso, che ha condiviso con lei questo significativo momento di emozione ed orgoglio. Anna Maria Scafetta, oggi in servizio presso il 7° Reggimento Aves Vega di Rimini, dove vive con la sua famiglia, ha commentato così: tornare nella mia città, ricevere questo riconoscimento mi emoziona profondamente. Formia è casa, è il luogo dove è nato il mio sogno. Ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per questo gesto che custodirò con grande affetto. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia informa.
5: Il prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7:50. Sono trascorsi 22 minuti dell'ore 6. Tra poco andremo in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Centola.

Era il note di Sant' Johnny, e il motivo è Eddie Tibe. Era il brano che apriva Radioformia, l'appuntamento col Buongiorno in Musica per questa ultima domenica di giugno 2026, 28° giorno. La chiesa ricorda Sant'Attilio, San Ireneo, vescovo dottore, e Santa Vincenza, Genosa Vergine, e Sant'Attilio. Il sole è già sorto alle 5.36, tramonterà alle 21.15, mentre la luna crescente si leverà alle 20.38, galerà domani mattina presto alle 3.43. Noi diamo gli auguri a Mel Brooks, che compie 100 anni, regista, attore comico statunitense. A Jerry Calà, che compie 75 anni, attore comico. A Sabrina Ferrilli, che compie 62 anni, attrice e personaggio televisivo. Sguardo qualche data da ricordare: 1997, il pugile Mike Tyson viene squalificato per aver staccato con un morso parte dell'orecchio dell'avversario. I pensieri di questa mattina invece sono: estate calda, buon vino, pentimento forzato, presto dimenticato, a chi batte forte si aprono tutte le porte, un bimbo che non gioca, felicità ne ha poca, per far vita pura conviene arte misura, piccolo al ballo, grande a cavallo, zodici e villani discutono con le mani, trotto d'asino dura poco, pazzo è colui che vive da povero per morire ricco, il silenzio spesso è una predica eloquente, la cosa più difficile è conoscere se stessi, inutile fare patti con principi e con i matti, uomo avvertito, mezzo punito, di giugno figlie e giardini, guardali da vicini, la lontananza è madre della dimenticanza, ed infine tempo e donne incinte le hanno tutte vinte. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vede per accendere la radio per compagnia, salutiamo con le quali ci ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversazione di Gustavo, sarà di mia compagnia sino alle 9 circa, siamo in diretta per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

quanto tempo non ascoltavo questo bel ricordo di John Travolta, tratto dal film e dall'album Grease 1978. Il brano si chiama semplicemente Sandy. A Radio FM, buongiorno in musica, sono le 6.39, ben alzati, e a tutti voi una buona domenica di giugno. Negli sportelli automatici anonimi versati 5,6 miliardi, cresce il rischio riciclaggio. Gli sportelli automatici anonimi, con non gestiti dalle banche o dalle poste, possono diventare uno strumento di riciclaggio di contatti di dubbia provenienza. Soltanto negli ultimi 4 anni sono stati caricati negli ATM anonimici 5,6 miliardi di euro o in contanti. I rischi associati a tale fenomeno riguardano la possibilità di offrire congiuntamente servizi di versamento e prelevamento e il collegamento presso operatori non finanziari, che spesso fanno uso massiccio del contante, che potrebbe ricaricare i macchinari con biglietti di dubbia provenienza, ha spiegato Enzo Serata, direttore dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, ai senatori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul settore bancario, assicurativo e quello finanziario.

Questo è stato un grande successo per questo gruppo che si chiama The Beach Boys. Ci siamo negli anni 60 con Good Vibration. A Radio From Giorni Musica sono le 6:44. Stiamo per salutare la Sioratina da Gaeta. Diamo la buona domenica e il buon ascolto della nostra frequenza, la Sioratina da Gaeta, Sioratina di Formia. Diamo la buona domenica all'amico Mauro Amendola e un buon riposo. Una felice sia domenica all'amico Mauro De Luca. Un caro saluto all'amico Nicola che ci vedrebbe stamattina e ci ascolta sempre ben volentieri. Andiamo a salutare la signora Natalia di Fome di Via Lavanga. Diamo la buona domenica alla signora Teresa da Tufo di Minturno insieme alla nipotina Sandra. Una felice e serena domenica alla signora Cile di Forme Medio Giuliano. Donne in pensione con assegni più bassi, donne svantaggiate sul lavoro, ma anche quando lo lasciano, con assegni pensionistici più bassi rispetto ai colleghi uomini, emerge dal rendiconto sociale dell'INPS presentato qualche giorno fa, in base al quale 2025 l'importo medio delle rendite di invalidità, vecchiaia e superstiti è stato in media di 1876 euro lordi al mese, ma per le donne è stato 1491, più basso del 34% rispetto ai 2260 euro medi mensili dei colleghi maschi. La differenza delle somme percepite alla fine della vita lavorativa è ancora più alta nel settore privato, con un gap tra uomini e donne che tocca il 45% per gli assegni di vecchiaia dei dipendenti privati. Quanto all'età, sempre secondo il rendiconto, nel 2025 le donne sono uscite con la pensione di vecchiaia e anticipate in media 65,4 anni, un anno in più rispetto al 2022, e gli uomini a 64,1 anni a fronte dei 63,7 del 2022. L'importo medio più alto è quello della gestione dei dipendenti pubblici, con 1.940 euro in media per le donne e 2.705 per gli uomini, settore del quale le donne hanno carriere contributive più lunghe in media rispetto al privato. Intanto la spesa delle pensioni è salita a

Nina molti anni fa ha fatto questa bella canzone di Gino Paoli, si chiama Il cielo in una stanza. Poi sei stato in compagnia con una delle belle proposte musicali di Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia. Noi abbiamo salutato la Serratina da Gaeta, abbiamo dato la buona domenica e buon ascolto a nostra frequenza alla signora Enza da Gaeta Enza di Formia. Abbiamo dato la buona domenica e buon riposo all'amico Mauro Amendola, una felice sera domenica all'amico Mauro Di Luca, un caro saluto all'amico Nicola che ci viene presto stamattina, ci ascolta sempre ben volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Formia di Via Lavanga. Buona domenica alla signora Teresa da Tuffo di Minturno insieme alla nipotina Sandra. Una felice sera domenica alla signora Cia di Formia con il marito Giuliano. Vista Radio Formia, mancano 6 minuti alle ore 7 all'appuntamento con l'Estoroscopo. Buongiorno a tutti voi, buona domenica, buon lavoro alle persone che sono al lavoro. Farmaceutica record nonostante i dazi, in 10 anni esportazioni balzate del 248%, dopo il record 2025, 69 miliardi il fatturato estero sui 74 complessivi prodotti, la farmaceutica italiana continua a conquistare quote di mercato a livello mondiale. Nei primi 4 mesi dell'anno in corso l'export del settore è cresciuto del 3,5% rispetto al livello tendenziale. Corre quindi più velocemente rispetto alla produzione manufattiera del paese, che ha visto le vendite estere salire del 3,2%. Aprendo l'annuale assemblea di Farmaindustria, il presidente Marcello Cattani ha sottolineato: nel primo quadrimestre del 2026 registriamo un surplus di oltre 6,5 miliardi. Stiamo trainando anche quest'anno la crescita dell'Italia, soprattutto siamo il primo settore che genera più export nel centro e sud del paese. Questo trend viene da lontano. Il settore ha segnato nell'ultimo decennio un aumento dell'export di 248%, e dietro questi numeri c'è la spinta di 1 miliardo di ore di lavoro in più, una crescita del 26% di fronte dei brevetti nell'ultimo quinquennio, il 15% degli impegni nazionali alla ricerca, fino a una potenza di fuoco di investimenti.

0: Gli alunni del sole, uno dei tanti bei ricordi, il brano in questione è I ritornelli infantili. Pensate, questo è un brano del 1973, quanti anni sono passati? Chiedo subito la linea Gustavo, c'è l'appuntamento con l'estoroscopo Radioformian.
1: L'ora esatta.
2: Sono le 7 in punto.

Eccoci qua pronti anche per questa ultima domenica di giugno 2026, 28esimo giorno, all'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Attilio, San Ireneo, Santa Vincenza Genosa Vergine, Sant'Attilio. Buongiorno a tutti voi, buona domenica, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prevede accendere la radio per compagnia. Salutiamo con le quali si ascolta anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Quercia Decca di Gustano. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Tenete alta la guardia e accontentatevi di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni di fase di stallo generano nervosismo. Dall'Ariete al Toro. Qualche difficoltà di intensa, quelle altre oggi scontata. Se le occasioni mondane vi annoiano, niente senza di colpa. Dovreste stare un po' più per conto vostro. Dal Toro ai Gemelli. Il fatto che a livello emotivo oggi godete di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera professionale. Programmi a lungo termine, buona capacità di giudizio e doti da strateghi. Dai Gemelli al Cancro. La Luna in Scorpione, in Trigono, a Nettuno, nei Pesci, agisce d'alleata e in fatto di intuizioni, entusiasmo e coraggio date il meglio di voi. Dal Cancro al Leone. Il quadrato lunare segna una battuta d'arresto, del tutto superabile, se saprete assumervi le responsabilità richieste senza piangervi addosso. Mollate le redini e aspettate che passi la tempesta. Da Leone alla Vergine. È una domenica serena, grazie alla luna armonica Venere e Plutone. Gli amici stravedono per voi e i colleghi vi portano in palmo di mano. Farine integrali per ingerire più fibre e meno amidi. Bilancia. Se state rivedendo dei vecchi progetti e non siete troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, potete correggere il tiro. Gli affari di cuore sono eccellenti, specie per i single. Scorpione, la voglia di abbandonarvi al flusso dell'emozione è forte. Vi trattiene soltanto la consueta diffidenza e la paura di rendervi ridicoli. Cure termali e terapie naturali volte a risanare vecchi malanni. Sagittario, sul piano fisico forse vi sentirete un po' pigri e stanchi, ma può essere la spia della necessità di una pausa per capire veramente cosa volete. Capricorno, la Bianca Signora in combutta con Nettuno instaura intorno a voi un clima tranquillo ma affatto noioso, comunicativa in risalita e intese recuperate. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano ansie difficili da tenere sotto controllo se non facendo ricorso alla razionalità. Tra progetto e realizzazione c'è un mare agitato da dubbi. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i Pesci. La Luna in Scorpione, come sempre in fatto di grinta e intuito, è una mano santa. In più oggi insieme a Plutone agevola affari, finanze e chiarimenti. La creatività, il fiore all'occhiello della giornata. Bene, tutto anche per questa domenica 28 giugno 2026, all'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Sant'Attilio, San Ireneo, Vescovo Dottore, Santa Vincenza Genosa Vergine e Sant'Attilio. Il sole è già sotto le 5.36, tramonterà alle 21.15, la luna crescente si leverà alle 20.38, calerà domani mattina presto alle 3.43. Diamo gli auguri a Mel Brooks, come 100 anni, regista, attore comico statunitense. A Jerry Calà, che come 75 anni attore comico. A Sabrina Ferrilli, che come 62 anni attrice e personaggio televisivo. Qualche data da ricordare: 1997, il pugile Mike Tyson viene squalificato per aver staccato con un morso parte dell'orecchio dell'avversario. Ci sono ben 4 frasi del giorno, andiamo con ordine. Giuramento per forza non vale una scorza. La bellezza per un anno, la bontà per sempre.
conviene avere amici anche in casa del diavolo. La radio una sola volta parla. Invece i pensieri di questa mattina sono: estate calda, buon vino, pentimento forzato presto dimenticato, a chi batte forte si aprono tutte le porte, un bimbo che non gioca felicità ne ha poca, per far vita pura conviene arte misura, piccola a cavallo, al ballo grande a cavallo, zodice villani discutono con le mani, trotto d'asino dura poco, pazzo è colui che vive da povero per morire di ricco, il silenzio spesso è una predica eloquente, la cosa più difficile è conoscere se stessi, inutile fare patti con principi e con matti, uomo avvertito mezzo punito, di giugno figli e giardini guarda dai vicini, tempo e donne incinte le hanno tutte vinte, ed infine la lontananza è madre della dimenticanza. 7 minuti dalle 7, siamo pronti come facciamo tutte le domeniche e giorni festivi, che sono 3 belle proposte di musica del passato senza alcuna interruzione. Io vado a salutare l'amico Vittorio di Forme, sta ascoltando la radio in macchina. Vado a salutare l'amico Virgilio di Santo Ianni. La buona domenica a Franco e Gino da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Andiamo a salutare l'amico Bernardo di Formio, il caro figlio Salvatore. Una felice e sera domenica l'amico Tonino Palmaccio con tutta la sua cara famiglia. Una buona domenica anche a voi. A salutare anche l'amico Filippo di Formia, una felice e sia domenica ad Eile con tutta la sua cara gentilissima famiglia. Andiamo a salutare l'amico Torino Zambilli con la moglie Germana, un saluto a Luca da Marana insieme alla sua cara famiglia, un saluto a Gianni da Trivio, buongiorno, buona domenica al professor Giorgio Bove. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla sua Carla da Itri insieme al marito Franco. A salutare la sua Augusta da Gaeta, una felice e sia domenica al carissimo amico Angelo Romanelli di Forme, sta facendo foodie a quest'ora. Andiamo a salutare la signora Maria da Gaeta insieme al marito Peppino, una felice e serena domenica a Don Antonio Caro, guarda la chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: terminato questa bella proposta musicale di Edoardo Vianello. Ne ha fatte tante belle canzoni, tra cui questa, I Patussi. Poi la voce, quella di Gianni Pettenati, con un versione 45 giri originale 1966, Bandiera Gialla. Poi il successo di questo signorotto che si chiama Jimmy Fontana, con il brano Bella sdraiata e sola. Tre proposte di musica passata senza alcuna interruzione, da ascoltare ogni domenica e giorni festivi dalle 7.05 alle 7.15 circa. Noi siamo giunti alle 7.17, una manciata di secondi. Tra poco sono in arrivo le voci di Noemi con Vito Salamanca. Il brano si chiama Tu cosa fai questa sera? Poi Gustavo fa ascoltare una canzone dei giornalisti un po' degli anni indietro. Si sale il brano dei giornalisti nel 2017. Intanto io vado a salutare, dare la buona domenica alla signora Adriana Dascauri, anche a te Adriana, una felice sera domenica. Poi c'è l'appuntamento con il collega Francesco Cataldo con Accade Oggi, domenica 28 giugno 2026. A tutti voi una felice sera domenica, dopo.
1: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Fornia.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7 e 25 minuti.
2: Buona domenica 28 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
5: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
4: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
5: Noi possiamo aiutarvi.
4: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 7 e 29 minuti.

0: il nuovo disco uscito l'altro giorno di Katy Perry, si chiama Watch It Burn. Tre minuti sono trascorsi dalle 7.30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa ultima domenica di giugno 2026, la chiesa ricorda Sant'Attilio, San Ireneo, Vescovo e Dottore, Santa Vincenza, Gelosa Vergine. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno venendo in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nell'ospedale della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per essere accennate per compagnia, salutiamo le persone che ci ascoltano anche su internet sul sito www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa colazione di Gustavo. Intanto sono in arrivo le voci di Francesco Renga e Giussi Ferreri con Non dovrei, non dovresti, il nuovo singolo uscito l'altro giorno, brano richiestoci da Maria, ci chiamava da Piedemonte Salunca in provincia di Caserta. Anche a te la buona domenica, Maria. Intanto andiamo a salutare e dare la buona domenica agli amici di ieri che sono Vincenzo, Tonino, Mirella e Carmine e Daniele. Una buona domenica anche a voi e buon lavoro visto che state lavorando. Andiamo a salutare la signora Anna De Gaeta, la signora Anna di Formia. Andiamo a salutare l'amico Salvatore di Videlpiano di Gaeta. Andiamo a salutare Felice da Gaeta, ci segue sempre anche lui. A salutare e dare la buona domenica all'amico Giuseppe Giussa Santa Croce insieme alla cara moglie. Salutiamo la signora Rosetta di Forme Medo Pierino. Salutiamo Franco, Gina, Federica e Emanuele Di Ghezzi, stanno lavorando anche loro, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo Anna Maria Di Scauri, salutiamo la Katia di Formia. Una felice e serena domenica alla signora Elsa di Forme di Acqua Traversa. Devo salutare e dare la buona domenica all'amico Duilio di Itri, che tra poco andrà al lavoro nella nostra zona. A te Duilio, una felice sia domenica e buon lavoro. Salutiamo il signor Antonio Mondaglone, anche lui sta lavorando nella nostra zona, quindi buona domenica e buon lavoro. Andiamo a salutare l'amico Gabriele di Formia, salutiamo l'amico Vittorio di Formia di Via Vitruvio insieme alla cara moglie. Salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanca, una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare l'amico Salvatore Monza con l'amico Giovanni Masiello. Salutiamo la signora Carmela di Formia con la sorella Maddalena. Una felice e sia domenica alla signora Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky, ma Anna sta lavorando e gli diamo buon lavoro. Poi in arrivo la voce di Peppino Gagliardi con un brano degli anni 70, il brano si chiama Occhi di Mare. Questo brano andiamo a salutare la signora Matilde di Formia, andiamo a dare la buona domenica alla signora Sandra di Formia che mi ha detto Bruno. Una felice sera domenica alla signora Tina di Gaeta insieme all'amica Geltrude, una buona domenica anche a voi. Diamo un'occhiata al tempo per questo 28esimo giorno di giugno 2026, pian pianino un altro mese se ne va via, il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso, fa molto caldo nelle ore centrali, attenzione nel pomeriggio sui rilievi è possibile, speriamo qualche breve pioggerellina. I venti deboli meridionali, i mari sono poco mossi, temperatura in aumento le massime, stazionarie le minime. Questa è Radio Formia.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: era già amore.
1: Forni a rifiuti zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Quanto è bella questa canzone degli anni 70 di questo signorotto che si chiama Pino Gagliardi, Occhi di mare. Poi la nuova canzone di Francesco Renca insieme a Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti. Noi siamo giunti alle 7:44 in questo istante. Stiamo per salutare e dare la buona domenica all'amico Giovanni detto Filomeno, che ha richiesto una canzone, se ricordo bene, del 2022 di Cristiano Mangioglio, brano che ci propone si chiama Notte Perfetta. Noi salutiamo Giovanni detto Filomeno con tutta la sua cara famiglia, una buona domenica anche a voi. Come vado a dare la buona domenica al carissimo Giovanni Dulce Santa Croce, anche a te Giovanni, una felice e serena domenica. La melanoma si può curare con il vaccino su misura. Contro il melanoma arriva un'importante conferma dell'efficacia del vaccino a mRNA, la cui sperimentazione è iniziata già dal 2021. Dopo 5 anni è vivo il 92,2% dei pazienti cui è stato somministrato, rispetto al 71,3% del gruppo di controllo, che combinato dall'immunoterapia riduce il rischio che il tumore ritorni, ed è in grado di abbattere il 59% il rischio di metastasi a distanza e del 49% il rischio di recidiva. L'annuncio al congresso dell'American Society of Clinical Oncology: si tratta di un vaccino totalmente personalizzato e che apre, spiegano i ricercatori, nuove strade per la ricerca. Lo studio di fase 2B Clinical 942 conferma la solidità e la tenuta del tempo del vaccino personalizzato a mRNA contro la melanoma. La combinazione del vaccino anticancro personalizzato e dell'immunoterapia standard riduce del 49% il rischio di recidiva o morte rispetto alla sola immunoterapia dei pazienti contro la melanoma ad alto rischio. In Italia, così come in altre parti del mondo, è in corso lo studio di fase 2-3 avviato per primo dall'Istituto Pascale di Napoli da Paolo Ascierto, professore ordinario di oncologia all'Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma Olus. I risultati confermano che la strada intrapresa con il vaccino a mRNA è quella giusta e che l'efficacia della combinazione con l'immunoterapia si mantiene costante nel tempo, commenta Ascierto. Ridurre del 49% il rischio di recidiva e del 59% quello di metastasi a distanza a 5 anni apre prospettive cliniche importantissime per il futuro dei pazienti ad alto rischio. Un buon ascolto con la voce di

0: terminato il motivo musicale di Cristiano Malgiollo del 2022. Notte perfetta. E così abbiamo contattato anche questa mattina il carissimo amico Giovanni detto Filomeno. Noi ci dobbiamo fermare con la musica. Ci vuole un caffè, se no non ce la facciamo arrivare alle 9. Lascia tutto nelle mani di Gustavo. Tra poco si collegherà con il collega Sandro Giunti per quanto riguarda l'informazione a carattere locale per questa ultima domenica di giugno 2026, 28esimo giorno. Poi fa ascoltare Gustavo una bella canzone del 1991, un bel ricordo di Luca Carboni. Noi ci sentiremo intorno alle 8:10 per quanto riguarda l'appuntamento con l'Estate Oroscopo. Il tutto radioformio, una buona domenica a tutti, a dopo.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo

0: Pieno di sorprese, il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radiofonia informa.
9: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Castelforte hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, arrestando un 61enne del luogo già noto alle forze di polizia. Il provvedimento è stato emesso per l'espiazione della pena definitiva di 4 anni e 2 mesi di reclusione, inflitta all'uomo per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata commesso nel settembre 2016 nella zona ai danni di una ragazza all'epoca minorenne. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non solo la comunità di Formia, ma anche quella di Spigno Saturni è in lutto per la tragica scomparsa di Pietro Recco, il 67enne formiano che fino al 2020, l'anno del suo pensionamento, aveva svolto con impegno il lavoro di vigile urbano nel comune spignese. I sindaci del comune del Sud Pontino, quello attuale Marco Vento, il suo predecessore Salvatore Vento ed il comandante della polizia locale lo ricordano con simpatia. La salma dell'ex vigile originario di Formia è attualmente presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove è stata trasferita per esame necroscopico subito dopo il drammatico incidente avvenuto poco prima delle 18.30 di venerdì in via Selva Sedera, in località Parchetto, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nella stessa località l'ex vigile aveva un appezzamento di terreno che lui stesso coltivava con passione e lo scorso pomeriggio si era appunto recato a San Cosma presso il suo podere in sella al suo grosso scooter, un Suzuki che per cause le quali stanno indagando i carabinieri della stazione di San Cosma e quelli della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia si è scontrato frontalmente poco prima delle 18.30 con un trattore condotto da un agricoltore locale VS di 37 anni. Un impatto che non ha dato scampo al 67enne centauro formiano che, nonostante i soccorsi prestati dagli operatori sanitari del 118, ha cessato di vivere poco dopo per le gravi ferite riportate, soprattutto al torace, nel sinistro. Lievi ferite invece per il conducente del trattore accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. La salma di Pietro Recco sarà restituita subito dopo l'autopsia ai familiari, 2 sorelle e 1 fratello che risiedono a Formia, dove sarà tumulato nel cimitero di Castagneto. Nell'ambito dei servizi mirati al contrasto al fenomeno del cosiddetto preposizionamento, i militari della Guardia Costiera hanno operato in 2 tratti del litorale a Sperlonga e ieri a Fontania, nel territorio di Gaeta. Il preposizionamento consiste nella pratica irregolare di occupare anticipatamente, fin dalle prime ore del mattino, addirittura prima dell'alba, i tratti di arenile libero mediante il posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini e altre attrezzature, per riservarsi indebitamente porzioni di spiaggia destinate all'uso di tutti, sottraendole di fatto alla libera disponibilità della collettività. Sul litorale di Sperlonga sono stati eseguiti 2 sequestri amministrativi ed elevati 2 verbali di accertamento di violazione amministrativa. Le attrezzature abusivamente collocate occupavano complessivamente circa 300 metri quadri di arenile, di fatto sottratti al libero godimento dei cittadini. Ieri mattina l'intervento della Guardia Costiera è stato eseguito sull'arenile di Fontania a Gaeta, dove sono stati elevati 2 verbali di accertamento di violazione amministrativa per un importo complessivo di 2.064 euro, con il contestuale sequestro di altre attrezzature balneari indebitamente preposizionate. Il preposizionamento non è una semplice scorrettezza, ma una subdola forma di appropriazione indebita di uno spazio pubblico ai danni della collettività e della leale concorrenza tra gli stessi operatori commerciali, ha sottolineato il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti. Continueremo a vigilare con fermezza e determinazione affinché questi comportamenti siano ricondotti alla legalità e al rispetto delle norme che regolamentano l'utilizzo delle spiagge, garantendo il diritto della collettività a fruire del pubblico demanio marittimo. È stato convocato per domani alle 15 il Consiglio Comunale a Formia. 14 punti all'ordine del giorno, tra i quali i lavori di riqualificazione sostenibile con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche, sensoriali e cognitive per l'archivio storico presso il Palazzo Municipale. Il contributo ai Comuni del Lazio per la redazione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Poi una serie di interrogazioni da parte delle minoranze riguardanti l'aggiornamento della toponomastica, la numerazione civica, l'interruzione del servizio di sosta a pagamento, l'affidamento in ausa, la Formia rifiuti zero e le conseguenze organizzative, occupazionali e di bilancio. Altra interrogazione riguarda la gestione relativa allo stato di agitazione dei dipendenti del comune. E infine un'altra interrogazione relativa alla Commissione Comunale per il Paesaggio. Sarà discussa anche una mozione riguardante il piano urbano del traffico. È stato presentato nella sala sicurezza del Comune di Formia il corso di formazione per ispettori ambientali volontari comunali, un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per rafforzare le attività di tutela ambientale, controllo del territorio e sensibilizzazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti. Alla presentazione del percorso formativo sono intervenuti l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, quello con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, l'amministratore unico della stessa Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo e la dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra, che hanno illustrato finalità, contenuti e valore strategico del progetto. Al tavolo dei relatori erano presenti anche il vice commissario della Polizia Locale Maria Rosaria Nardella, coordinatrice del corso, e il vice sovrintendente della Polizia Locale Silvia Speziale. Tra gli appartenenti al corpo di Polizia Locale coinvolti nel percorso formativo figura inoltre il sovrintendente Carmine Farinella, che prenderà parte alle attività didattiche operative previste dal programma. Il corso, della durata complessiva di 24 ore, è stato predisposto in attuazione del regolamento comunale sugli ispettori ambientali e sarà articolato in due moduli: 12 ore curate alla Formia Rifiuti Zero, che gestisce i servizi di raccolta dei rifiuti, le restanti 12 ore affidate alla Polizia Locale di Formia. Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di acquisire competenze giuridiche, tecniche e operative in materia di gestione dei rifiuti, vigilanza ambientale, accertamento delle violazioni, redazione degli atti e corretto coordinamento con la Polizia Locale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle esercitazioni pratiche sul territorio, con simulazione di controllo, individuazione delle irregolarità e predisposizione delle relazioni di servizio. L'obiettivo è formare figure qualificate che, nel rispetto delle competenze, possano svolgere attività di informazione, prevenzione, vigilanza e segnalazione. Sull'avvio del corso, il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato che la tutela dell'ambiente passa anche attraverso la formazione di personale qualificato, capace di operare con competenza e spirito di servizio. Gli ispettori ambientali, ha aggiunto, rappresenteranno un importante presidio sul territorio, affiancando la Polizia Locale. L'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che con questo percorso formativo l'amministrazione comunale compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle politiche di tutela ambientale e di contrasto agli illeciti. L'importanza dell'iniziativa è stata sottolineata anche dall'assessore con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, dalla dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra e dall'amministratore unico di Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo. Sarà inaugurata oggi alle 18.30 a Formia, al punto IAT, al piano terra del comune, la mostra Formia nel segno del tempo, antiche nuove vedute calcografiche. Un affascinante viaggio tra memoria e contemporaneità in un percorso espositivo che mette a confronto una preziosa raccolta di incisioni originali antiche di Formia appartenenti al collezionista Renato Marchese e le rielaborazioni e reinterpretazioni calcografiche dell'artista e incisore Gianni Simeone, realizzate ispirandosi alle storiche vedute della città. Parte oggi a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Cicolella. Alle 18, al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà l'incontro sull'Uomo e il Mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Cicolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libum, con le ricette tratte dal libro di Catone nel trattato De Agricultura e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani di Formia Centro. Momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola. I due volti della rinascita italiana, Coppi e Bartali tra eroismo e rappresentazione mediale, è il titolo del saggio della giornalista Alessandra Aprile, edito da Decomporre Edizioni, che sarà presentato domani alle 19 a Gaeta, presso la terrazza del bar Chiar di Luna in via Firenze. Dialogheranno con l'autrice, la presidente di Decomporre, Sandra Cervone, ed il fondatore del sito sportgaetano.tv, Antonio Pio Marzullo. Ad impreziosire la copertina è un'opera dell'artista Mario Magnatti, dal titolo Bartali e Coppi, i fuoriclasse. L'idea di questo lavoro, spiega Alessandra Aprile, nasce da una tesi di laurea discussa presso l'Università La Sapienza di Roma, al termine del mio percorso di studi in scienze e tecnologie della comunicazione. Al centro dell'attenzione, due ciclisti che nel contesto dell'Italia del secondo dopoguerra diventano due simboli, due eroi capaci di dividere un'Italia a sua volta già divisa dal referendum del 1946 e poi dalle elezioni politiche del 1948. Una divisione in due partiti, Coppiani e Bartaliani. In questo lavoro l'attenzione viene puntata prima di tutto sulle vite di Bartali e Coppi, ripercorrendo le tappe e le esperienze più significative. Successivamente l'analisi si sposta sullo scenario storico, sociale e mediale a partire dal 1945 fino al 1960, fino all'anno della prematura scomparsa di Coppi, quando invece Bartali, ormai ritiratosi dalle corse, era pronto da direttore sportivo ad ingaggiare nella sua squadra proprio l'ex rivale Fausto.
10: Radio Formia informa.
9: L'amministrazione comunale di Formia ha reso omaggio, nel corso di una breve e suggestiva cerimonia, ad Anna Maria Scafetta, campionessa di ciclismo su pista, protagonista di una carriera che ha portato il nome di Formia ai vertici del panorama nazionale ed internazionale. Durante l'incontro, il sindaco Gianluca Taddeo ha consegnato all'atleta una targa celebrativa, la maglia della partenza Giro d'Italia da Formia e alcuni gadget dell'evento, quale segno di riconoscenza da parte dell'amministrazione per un percorso sportivo costruito con talento, determinazione e spirito di sacrificio. 13 volte campionessa d'Italia, medaglia di bronzo ai campioni del mondo juniors del 1999 e per 15 anni atleta della nazionale italiana, Anna Maria Scafetta ha rappresentato con onore l'Italia, diventando un esempio di passione, dedizione e attaccamento ai valori dello sport. Ad accompagnarla in comune c'era il padre Salvatore, suo primo e più grande tifoso, che ha condiviso con lei questo significativo momento di emozione ed orgoglio. Anna Maria Scafetta, oggi in servizio presso il 7° Reggimento Aves Vega di Rimini, dove vive con la sua famiglia, ha commentato così: tornare nella mia città e ricevere questo riconoscimento mi emoziona profondamente. Formia è casa, è il luogo dove è nato il mio sogno. Ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per questo gesto che custodirò con grande affetto. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Appuntamento con le stelle oroscopo Radio Formia, sono le 8:11. Buongiorno a tutti voi, buona domenica, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio dalla provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina si prepara a accennare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa con la setecca di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Tenete alta la guardia e accontentatevi di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano nervosismo. Divertitevi e rilassatevi con attività piacevoli a voi. Dall'Ariete al Toro, qualche difficoltà d'intesa con gli altri oggi è scontata. Se le occasioni mondane vi annoiano, niente senso di colpa, dovreste stare un po' per conto vostro. Dal Toro ai Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godete di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera professionale. Programmi a lungo termine. Dai Gemelli al Cancro, la Luna e lo Scorpione intrigono Nettuno, nei Pesci agisce dall'Eata e in fatto di intuizioni, entusiasmo e coraggio date il meglio di voi. Vi guadagnerete consensi e approvazione. Dal Cancro al Leone, il quadrato lunare segna una battuta d'arresto del tutto superabile se saprete assumervi le responsabilità richieste senza piangervi addosso. Mollate le redini e aspettate che passi la tempesta. Da Leone alla Vergine, è una domenica serena. Grazie alla Luna, armonica Venere e Plutone, gli amici stravedono per voi e i colleghi vi portano in palmo di mano farine integrali per ingerire più fibre e meno amidi. Bilancia, se state rivedendo dei vecchi progetti e non siete troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, potete correre al tiro. Gli affari di cuore sono eccellenti, specie per i single. Scorpione, la voglia di abbandonarvi al flusso delle emozioni è forte. Vi trattiene soltanto la consueta diffidenza e la paura di rendervi ridicoli. Cure termali e terapie naturali volte a risanare vecchi malanni. Sagittario, sul piano fisico forse vi sentirete un po' pigri e stanchi, ma può essere la spia della necessità di una pausa per capire veramente cosa desiderate. Capricorno, la bianca signora vi combutta con Nettuno e instaura intorno a voi un clima tranquillo ma affatto noioso, comunicativa in risalita e intesa sul recuperabile. Un vecchio amico fornisce consigli preziosi per voi. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano ansie difficili da tenere sotto controllo se non facendo ricorso alla razionalità. Tra progetto e realizzazione c'è un mare agitato da dubbi. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. La Luna e Scorpione, come sempre in fatto di grinta e intuito, è una mano santa. In più oggi insieme a Plutone agevola affari, finanze e chiarimenti. La creatività, il fiore all'occhiello della giornata per voi. Bene, tutto anche per questa mattina, domenica 28 giugno 2026, ultima domenica di giugno, l'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. L'appuntamento con le stelle oroscopo Radio Formio tornerà puntualmente domani mattina alle ore 7.
1: Sono le 8:15.

Esposito, presente anche lui questa mattina con questo brano datato 1981, Carimba de Luna, un brano che piace anche a Roberta Di Formia. Ma noi abbiamo accontentato anche l'amico Antonio Di Formia, che lui ama tanto ascoltare i brani degli anni 80 e 90. Catti Antonio, una felice e serena domenica e buon ascolto alle nostre frequenze. 21 minuti sono trascorsi dalle ore 8, siamo ritornati nella Sala Rossa per controllare il nostro cammino musicale di questa ultima domenica di giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Attilio, San Ireneo, Vescovo e Dottore, Santa Vincenza, Gerosa Vergine. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che salveranno in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci permette di accennare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it, con la Sorenza da Moreale, provincia di Palermo, Parola da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli, provincia di Torino, Tina da Foggia, Donatella da Padova, Monica da Firenze, Anna da Napoli, amici di Anguillara, provincia di Roma, Emanuela da Piacenza, Lorena da Finale Ligure, provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, e Paolo da Dispoli, a Giuliana, Angelina da Roma, Angela da Ferrara e Tiziana da Viterbo. A voi la buona domenica e buon ascolto Radio Formia su internet. Intanto sono in arrivo le voci di Emma, il suo ultimo singolo insieme a Fabi Fibra, si chiama Antidroga. Poi accontenteremo Roberta Di Formia, che ha richiesto una bella canzone di Jovanotti di diversi annetti fa. Anche a te Roberto, una felice e serena domenica e un buon ascolto Radio Formia. Intanto sul brano di Emma io vado a dare il buongiorno e la buona domenica a Nicola, Italo di Anna Maria, una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare la signora Rosalba Di Formia Medo Benedetto, salutiamo il carissimo amico Angelo Farano Santa Croce, diamo la buona domenica all'amico Salvatore Pisanovo al Friuli Erasmo, salutiamo Roberto Mille che tra l'altro sta lavorando, ciao Roberto, buona domenica e buon lavoro. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe, salutiamo la signora Giulia Di Formia Medo Attilio. Salutiamo Damiano e Michele Giambattista, sono Polizzotti, un saluto a Michele del Lavoro Latino, un saluto a Vincenzo Finanziere. Andiamo a salutare Silvia e Regina De Chiedi che stanno lavorando, anche a voi una buona domenica e buon lavoro. Salutiamo l'amico Nino da Gaeta, anche a te Nino una felice e serena domenica. Salutiamo la signora Assunta da Gaeta insieme a Serena di Gaeta. Salutiamo Lucia di Gaeta con il medico Isidoro. Salutiamo il suo Francesco Di Gaeta con la moglie Maria, salutiamo il suo Antonio di Via Rubino, salutiamo la Flavia Di Formia, salutiamo Giuso Emanuele da Gaeta, salutiamo l'amico Walter Di Formia di Via Lavanga, salutiamo gli amici di Noncelledo, Guido Lorenzo, anche a voi una felice sera domenica. Salutiamo la sorella Elvira Di Formia, marito di Notto, diamo la buona domenica a Ilaria e Marco Di Formia, salutiamo la sorella Forte Giovanni con il marito Erasmo, salutiamo la sorella Deborah da Minturno, salutiamo il sorello Lamberti Marcello e tutta la famiglia da Vendicio, diamo la buona domenica alla sorella Elvira Di Formia, salutiamo la sorella Anna Magnatti da Gaeta, andiamo a salutare due famiglie da Minturno, famiglia Graziano Pia, la famiglia Tramontana, anche a voi una felice e serena domenica e un buon ascolto con le nostre frequenze. Scottature, attenzione a questa notizia, le piccole ustioni sono tra gli incidenti più comuni che avvengono tra le mura di casa, dalla scottatura da forno alle bruciature con la piastra per capelli o il ferro da stiro. Nella maggior parte dei casi si tratta di ustioni superficiali, fastidiosi ma gestibili a casa. L'importante è non affidarsi a vecchi rimedi fai da te e seguire suggerimenti fantasiosi che rimbalzano sui social, ma è fondamentale seguire precise indicazioni e nel dubbio contattare il proprio medico di fiducia. La prima cosa da fare è raffreddare la pelle lesa con acqua corrente fresca in modo da interrompere il danno termico, spiega Lorenzo Squillace, dermatologo dell'Istituto Nazionale di Tumori Pascale di Napoli. Anche se il sollievo può essere immediato, non è tuttavia sufficiente a garantire una gestione completa della lesione, né sostituisce le fasi successive di protezione e medicazione.
Aggiunge: bisogna invece continuare a trattare la pelle bruciacchiata anche successivamente. È molto importante, sottolinea il dottore, non trascurare la pelle dopo una scottatura, ma è necessario seguire ulteriori accorgimenti. Anche una piccola ustione ha bisogno di tempo e attenzioni per guarire correttamente, soprattutto limitare gli esiti cicatrizzabili. Un buon ascolto con le voci di Emma e Fabio Fibra.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: determinato questo successo del 2002, se ricordo bene, di questo gruppo che si chiama Dagro 6, con Dagro 6 Dinte. Poi la nuova canzone, tormentone estivo di Baby Cave con Tuca Macarena. Giovanotti presente con il brano Estate, 2013 inciso questo brano, Giovanotti, se vi ricordate. E poi la nuova canzone di Emma con Fabio Fibra, Antidroga. Questa è Radio Formia, sono le 8.40, diretta Buongiorno in Musica per questa ultima domenica di giugno 2026, 28esimo giorno. La chiesa ricorda San Ireneo, vescovo e dottore, Sant'Attilio e Santa Vincenza, gelosa vergine. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno arrivando in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina sveglia presto e accende la radio per compagnia, salutiamo anche le persone che ci ascoltano su internet sul sito www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Quaceteca di Gustavo. Io vado a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Claudio da Gaeta. No, buona domenica anche a te Claudio. Vado a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Enzo Sarania e tutta la sua cara famiglia. Una buona domenica e buon lavoro a Valentina di Gaeta di Via Indipendenza insieme al collega Mario. Andiamo a salutare anche l'amico Giovanni col fratello Andrea dei 25 Ponti di Formia. Una buona domenica anche a voi. Il segreto del buon vivere è dolce come una danza. Le nuove frontiere dello yoga si aprono alla Longevity Wellness. Oltre al classico Hatha Yoga con la successione di asana, le varie posizioni della disciplina tradizionale, fra le tendenze di spicco al momento la parte del leone la gioca il Natala Yoga, forma di un movimento più fluida che ricorda quasi una danza, ideale da praticare durante la bella stagione anche su un prato o in spiaggia in riva al mare. Lo yoga diventa così un veicolo per liberare l'energia trattenuta dalle emozioni somatizzate del corpo e facilitare l'espressione di sé con notevoli benefici sia sul fisico sia sull'assetto psico-emotivo. Il fondatore di questa disciplina è l'italiano Jacopo Ceccarelli, Deus Ex Machina del metodo Anusakala Yoga e insegnante di meditazione con l'esperienza ventennale sul campo delle arti taoiste, Tai Chi, Gigo, Kung Fu, dalle quali deriva la fluidità dei movimenti e la morbidezza tipica della pratica natana, che in sacrificio significa danza. Come spiega Ceccarelli, questo stile integra yoga e elementi di danza nella pratica di sana e vinsava, movimenti corporei dinamici e fluidi sintonizzati con l'espiro, in susseguirsi di sequenze armoniose ed estrema gradevoli da praticare. Un buon ascolto con la nuova canzone di Capri Ponte e Giovanotti. Novità discografica Radio Formia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

È terminato la nuova canzone di questo signorotto che si chiama Samurai Jay. Il brano è Flamenco Paranoia con Vito Salamanca. Poi siete stati in compagnia con un bel ricordo del 1988 di Ivano Fossati, Questi posti davanti al mare. Poi Gianni Morandi con il nuovo singolo insieme a Alessandro Amoroso, si chiama Hit Parade. E poi la nuova canzone di Capi Pronte con la collaborazione di Giovanotti DNA. Noi siamo giunti alle 8:57 e una manciata di secondi e siamo in chiusura del Buongiorno in Musica. E io vado a concludere con un brano del 1966, un bel ricordo di The Beatles. Un minore su quattro ha provato una droga, un piano contro le dipendenze, numerosi lì che riportano i numeri all'attenzione di un fenomeno sempre più esteso e complesso. Nel 2025 quasi uno studente minorenne su quattro ha fatto uso almeno di una volta di una sostanza illegale. La quota sale al 20% registrato nel 2024, al 23% di quest'anno, raggiungendo il 26% tra i ragazzi di età compresa dai 15 ai 19 anni. E quanto emerge dalla relazione del Parlamento del Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze, che descrive uno scenario in trasformazione segnato anche dalle nuove forme di dipendenza legate al mondo digitale. Tra i giovani, cannabis e cocaina restano le sostanze più diffuse. Preoccupa però la crescita dei prodotti ad alta concentrazione delle nuove sostanze psicoattive, tra cui cannabinoidi di sintetici e oppioidi di nuova generazione. Nel 2025 in Italia se ne sono state individuate 92. Tornano inoltre ad aumentare i consumi di oppiacei di sintetici e chetamina. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, la lotta alle dipendenze è una guerra che richiede una straordinaria capacità di fare di fare squadra, un impegno che coinvolge istituzioni, scuole, famiglie, servizi sanitari e il terzo settore. Un buon ascolto con questa bella canzone, bel ricordo dei Beatles.

0: Beatles con questa bella canzone del 1966, Yellow Submarine. 2 minuti dalle ore 9 da Radio Formia termina anche questa mattina, domenica 28 giugno 2026, l'appuntamento con il Buongiorno in Musica. Grazie per l'ascolto, grazie come sempre a Gustavo che ha voluto la parte tecnica, la regia, quella delle scelte musicali, quella del tutto. Vi ridò l'appuntamento, rimando l'appuntamento meglio ancora domenica prossima, domenica 5 luglio 2026 alle ore 6.30 per quanto riguarda Buongiorno in Musica. Tra poco c'è l'appuntamento accade oggi.it con il collega Cataldo. Alle 10 c'è Passo Evangelo con la collega Lidia. Alle 14 tutti i successi made in Italy, una playlist curata per voi da Loredana. Alle 15 c'è Gustavo, tanta buona musica degli anni 80 e 90. Alle 17 c'è la classifica degli anni 90 curata per voi dall'amico Gianni De Meo. Alle 20.30 c'è Filippo Cerretta con Jazz Train. Alle 20.30 c'è il nostro caro DJ Fidelea con tanta buona musica discoteca per i giovani. Ancora un grazie per l'ascolto, vi lascio con il pensierino del giorno. Tempo e donne incinte le hanno tutte vinte.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
5: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
4: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
5: Noi possiamo aiutarvi.
4: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
6: Sono le 9:04.
7: Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolf Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno. Nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra. Nel 1577 il pittore Rubens. Nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello. Nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri. E nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che ha.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
0: Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia.
4: Oggi, domenica, 28 giugno 2026, tredicesima domenica del tempo ordinario. Chi non prende la croce non è degno di me, chi accoglie voi accoglie me. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
0: Abbiamo trasmesso Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia. La tua

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Castelforte hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, arrestando un 61enne del luogo già noto alle forze di polizia. Il provvedimento è stato emesso per l'espiazione della pena definitiva di 4 anni e 2 mesi di reclusione, inflitta all'uomo per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata commesso nel settembre 2016 nella zona ai danni di una ragazza all'epoca minorenne. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non solo la comunità di Formia, ma anche quella di Spigni Saturni è in lutto per la tragica scomparsa di Pietro Recco, il 67enne formiano che fino al 2020, l'anno del suo pensionamento, aveva svolto con impegno il lavoro di vigile urbano nel comune spignese. I sindaci del comune del Sud Pontino, quello attuale Marco Vento e il suo predecessore Salvatore Vento ed il comandante della polizia locale lo ricordano con simpatia. La salma dell'ex vigile originario di Formia è attualmente presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove è stata trasferita per esame necroscopico subito dopo il drammatico incidente avvenuto poco prima delle 18.30 di venerdì in via Selva Sedera, in località Parchetto, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nella stessa località l'ex vigile aveva un appezzamento di terreno che lui stesso coltivava con passione e lo scorso pomeriggio si era appunto recato a San Cosma presso il suo podere in sella al suo grosso scooter, un Suzuki che per cause le quali stanno indagando i carabinieri della stazione di San Cosma e quelli della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia si è scontrato frontalmente poco prima delle 18.30 con un trattore condotto da un agricoltore locale VS di 37 anni. Un impatto che non ha dato scampo al 67enne centauro formiano che, nonostante i soccorsi prestati dagli operatori sanitari del 118, ha cessato di vivere poco dopo per le gravi ferite riportate, soprattutto al torace, nel sinistro. Lievi ferite invece per il conducente del trattore accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. La salma di Pietro Recco sarà restituita subito dopo l'autopsia ai familiari, due sorelle e un fratello che risiedono a Formia, dove sarà tumulato nel cimitero di Castagneto. Nell'ambito dei servizi mirati al contrasto al fenomeno del cosiddetto preposizionamento, i militari della Guardia Costiera hanno operato in due tratti del litorale a Sperlonga e ieri a Fontania, nel territorio di Gaeta. Il preposizionamento consiste nella pratica irregolare di occupare anticipatamente, fin dalle prime ore del mattino, addirittura prima dell'alba, i tratti di arenile libero mediante il posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini e altre attrezzature, per riservarsi indebitamente porzioni di spiaggia destinate all'uso di tutti, sottraendole di fatto alla libera disponibilità della collettività. Sul litorale di Sperlonga sono stati eseguiti due sequestri amministrativi ed elevati due verbali di accertamento di violazione amministrativa. Le attrezzature abusivamente collocate occupavano complessivamente circa 300 metri quadri di arenile, di fatto sottratti al libero godimento dei cittadini. Ieri mattina l'intervento della Guardia Costiera è stato eseguito sull'arenile di Fontania a Gaeta, dove sono stati elevati due verbali di accertamento di violazione amministrativa per un importo complessivo di 2.064 euro, con il contestuale sequestro di altre attrezzature balneari indebitamente preposizionate. Il preposizionamento non è una semplice scorrettezza, ma una subdola forma di appropriazione indebita di uno spazio pubblico ai danni della collettività e della leale concorrenza tra gli stessi operatori commerciali, ha sottolineato il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti. Continueremo a vigilare con fermezza e determinazione affinché questi comportamenti siano ricondotti alla legalità e al rispetto delle norme che regolamentano l'utilizzo delle spiagge, garantendo il diritto della collettività a fruire del pubblico demanio marittimo. È stato convocato per domani alle 15 il Consiglio Comunale a Formia. 14 punti all'ordine del giorno, tra i quali i lavori di riqualificazione sostenibile con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche, sensoriali e cognitive per l'archivio storico presso il Palazzo Municipale. Il contributo ai Comuni del Lazio per la redazione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Poi una serie di interrogazioni da parte delle minoranze riguardanti l'aggiornamento della toponomastica, la numerazione civica, l'interruzione del servizio di sosta a pagamento, l'affidamento in house alla Formia rifiuti zero e le conseguenze organizzative, occupazionali e di bilancio. Altra interrogazione riguarda la gestione relativa allo stato di agitazione dei dipendenti del comune. E infine un'altra interrogazione relativa alla Commissione Comunale per il Paesaggio. Sarà discussa anche una mozione riguardante il piano urbano del traffico. È stato presentato nella sala sicurezza del Comune di Formia il corso di formazione per ispettori ambientali volontari comunali, un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per rafforzare le attività di tutela ambientale, controllo del territorio e sensibilizzazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti. Alla presentazione del percorso formativo sono intervenuti l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, quello con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, l'amministratore unico della stessa Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo e la dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra, che hanno illustrato finalità, contenuti e valore strategico del progetto. Al tavolo dei relatori erano presenti anche il vice commissario della Polizia Locale Maria Rosaria Nardella, coordinatrice del corso, e il vice sovrintendente della Polizia Locale Silvia Speziale. Tra gli appartenenti al corpo di Polizia Locale coinvolti nel percorso formativo figura inoltre il sovrintendente Carmine Farinella, che prenderà parte alle attività didattiche operative previste dal programma. Il corso, della durata complessiva di 24 ore, è stato predisposto in attuazione del regolamento comunale sugli ispettori ambientali e sarà articolato in due moduli: 12 ore curate alla Formia Rifiuti Zero, che gestisce servizi di raccolta dei rifiuti, le restanti 12 ore affidate alla Polizia Locale di Formia. Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di acquisire competenze giuridiche, tecniche e operative in materia di gestione dei rifiuti, vigilanza ambientale, accertamento delle violazioni, redazione degli atti e corretto coordinamento con la Polizia Locale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle esercitazioni pratiche sul territorio, con simulazione di controllo, individuazione delle irregolarità e predisposizione delle relazioni di servizio. L'obiettivo è formare figure qualificate che, nel rispetto delle competenze, possano svolgere attività di informazione, prevenzione, vigilanza e segnalazione. Sull'avvio del corso, il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato che la tutela dell'ambiente passa anche attraverso la formazione di personale qualificato, capace di operare con competenza e spirito di servizio. Gli ispettori ambientali, ha aggiunto, rappresenteranno un importante presidio sul territorio, affiancando la Polizia Locale. L'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che con questo percorso formativo l'amministrazione comunale compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle politiche di tutela ambientale e di contrasto agli illeciti. L'importanza dell'iniziativa è stata sottolineata anche dall'assessore con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, dalla dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra e dall'amministratore unico di Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo. Sarà inaugurata oggi alle 18.30 a Formia, al punto IAT, al piano terra del comune, la mostra Formia nel segno del tempo, antiche nuove vedute calcografiche. Un affascinante viaggio tra memoria e contemporaneità in un percorso espositivo che mette a confronto una preziosa raccolta di incisioni originali antiche di Formia appartenenti al collezionista Renato Marchese e le rielaborazioni e reinterpretazioni calcografiche dell'artista e incisore Gianni Simeone, realizzate ispirandosi alle storiche vedute della città. Parte oggi a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Cicolella, alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà l'incontro sull'Uomo e il Mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Cicolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libum, con le ricette tratte dal libro di Catone nel trattato De Agricultura e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani di Formia Centro. Momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola. I due volti della rinascita italiana, Coppi e Bartali tra eroismo e rappresentazione mediale, è il titolo del saggio della giornalista Alessandra Aprile, edito da Decomporre Edizioni, che sarà presentato domani alle 19 a Gaeta presso la terrazza del bar Chiar di Luna in via Firenze. Dialogheranno con l'autrice la presidente di Decomporre, Sandra Cervone, ed il fondatore del sito sportgaetano.tv, Antonio Pio Marzullo. Ad impreziosire la copertina è un'opera dell'artista Mario Magnatti dal titolo Bartali e Coppi, i fuoriclasse. L'idea di questo lavoro, spiega Alessandra Aprile, nasce da una tesi di laurea discussa presso l'Università La Sapienza di Roma al termine del mio percorso di studi in scienze e tecnologie della comunicazione. Al centro dell'attenzione due ciclisti che nel contesto dell'Italia del secondo dopoguerra diventano due simboli, due eroi capaci di dividere un'Italia a sua volta già divisa dal referendum del 1946 e poi dalle elezioni politiche del 1948, una divisione in due partiti, Coppiani e Bartaliani. In questo lavoro l'attenzione viene puntata prima di tutto sulle vite di Bartali e Coppi, ripercorrendo le tappe e le esperienze più significative. Successivamente l'analisi si sposta sullo scenario storico, sociale e mediale a partire dal 1945 fino al 1960, fino all'anno della prematura scomparsa di Coppi, quando invece Bartali, ormai ritiratosi dalle corse, era pronto da direttore sportivo ad ingaggiare nella sua squadra proprio l'ex rivale Fausto.
3: Radio Formia informa.
2: L'amministrazione comunale di Formia ha reso omaggio nel corso di una breve e suggestiva cerimonia ad Anna Maria Scafetta, campionessa di ciclismo su pista, protagonista di una carriera che ha portato il nome di Formia ai vertici del panorama nazionale ed internazionale. Durante l'incontro il sindaco Gianluca Taddeo ha consegnato all'atleta una targa celebrativa, la maglia della partenza Giro d'Italia da Formia e alcuni gadget dell'evento, quale segno di riconoscenza da parte dell'amministrazione per un percorso sportivo costruito con talento, determinazione e spirito di sacrificio. 13 volte campionessa d'Italia, medaglia di bronzo ai campioni del mondo juniors del 1999 e per 15 anni atleta della nazionale italiana, Anna Maria Scafetta ha rappresentato con onore l'Italia, diventando un esempio di passione, dedizione e attaccamento ai valori dello sport. Ad accompagnarla in comune c'era il padre Salvatore, suo primo e più grande tifoso, che ha condiviso con lei questo significativo momento di emozione ed orgoglio. Anna Maria Scafetta, oggi in servizio presso il 7° Reggimento Aves Vega di Rimini, dove vive con la sua famiglia, ha commentato così: tornare nella mia città, ricevere questo riconoscimento mi emoziona profondamente. Formia è casa, è il luogo dove è nato il mio sogno. Ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per questo gesto che custodirò con grande affetto. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

e con un gesto sempre più affettuoso, col volto contro il suo, svelavi a lui innocente sensazioni forti che ora

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
7: Ogni giorno.
6: Ogni giorno.
7: Stai ascoltando
6: Radio Formia.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Castelforte hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, arrestando un 61enne del luogo già noto alle forze di polizia. Il provvedimento è stato emesso per l'espiazione della pena definitiva di 4 anni e 2 mesi di reclusione, inflitta all'uomo per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata commesso nel settembre 2016 nella zona ai danni di una ragazza all'epoca minorenne. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non solo la comunità di Formia, ma anche quella di Spigno Saturni è in lutto per la tragica scomparsa di Pietro Recco, il 67enne formiano che fino al 2020, l'anno del suo pensionamento, aveva svolto con impegno il lavoro di vigile urbano nel comune spignese. I sindaci del comune del Sud Pontino, quello attuale Marco Vento e il suo predecessore Salvatore Vento ed il comandante della polizia locale lo ricordano con simpatia. La salma dell'ex vigile originario di Formia è attualmente presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove è stata trasferita per esame necroscopico subito dopo il drammatico incidente avvenuto poco prima delle 18.30 di venerdì in via Selva Sedera, in località Parchetto, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nella stessa località l'ex vigile aveva un appezzamento di terreno che lui stesso coltivava con passione e lo scorso pomeriggio si era appunto recato a San Cosma presso il suo podere in sella al suo grosso scooter, un Suzuki che per cause le quali stanno indagando i carabinieri della stazione di San Cosma e quelli della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia si è scontrato frontalmente poco prima delle 18.30 con un trattore condotto da un agricoltore locale VS di 37 anni. Un impatto che non ha dato scampo al 67enne centauro formiano che, nonostante i soccorsi prestati dagli operatori sanitari del 118, ha cessato di vivere poco dopo per le gravi ferite riportate, soprattutto al torace, nel sinistro. Lievi ferite invece per il conducente del trattore accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. La salma di Pietro Recco sarà restituita subito dopo l'autopsia ai familiari, 2 sorelle e 1 fratello che risiedono a Formia, dove sarà tumulato nel cimitero di Castagneto. Nell'ambito dei servizi mirati al contrasto al fenomeno del cosiddetto preposizionamento, i militari della Guardia Costiera hanno operato in 2 tratti del litorale a Sperlonga e ieri a Fontania, nel territorio di Gaeta. Il preposizionamento consiste nella pratica irregolare di occupare anticipatamente, fin dalle prime ore del mattino, addirittura prima dell'alba, i tratti di arenile libero mediante il posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini e altre attrezzature, per riservarsi indebitamente porzioni di spiaggia destinate all'uso di tutti, sottraendole di fatto alla libera disponibilità della collettività. Sul litorale di Sperlonga sono stati eseguiti 2 sequestri amministrativi ed elevati 2 verbali di accertamento di violazione amministrativa. Le attrezzature abusivamente collocate occupavano complessivamente circa 300 metri quadri di arenile, di fatto sottratti al libero godimento dei cittadini. Ieri mattina l'intervento della Guardia Costiera è stato eseguito sull'arenile di Fontania a Gaeta, dove sono stati elevati 2 verbali di accertamento di violazione amministrativa per un importo complessivo di 2.064 euro, con il contestuale sequestro di altre attrezzature balneari indebitamente preposizionate. Il preposizionamento non è una semplice scorrettezza, ma una subdola forma di appropriazione indebita di uno spazio pubblico ai danni della collettività e della leale concorrenza tra gli stessi operatori commerciali, ha sottolineato il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti. Continueremo a vigilare con fermezza e determinazione affinché questi comportamenti siano ricondotti alla legalità e al rispetto delle norme che regolamentano l'utilizzo delle spiagge, garantendo il diritto della collettività a fruire del pubblico demanio marittimo. È stato convocato per domani alle 15 il Consiglio Comunale a Formia. 14 punti all'ordine del giorno, tra i quali i lavori di riqualificazione sostenibile con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche, sensoriali e cognitive per l'archivio storico presso il Palazzo Municipale. Il contributo ai Comuni del Lazio per la redazione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Poi una serie di interrogazioni da parte delle minoranze riguardanti l'aggiornamento della toponomastica, la numerazione civica, l'interruzione del servizio di sosta a pagamento, l'affidamento in ausa, la Formia rifiuti zero e le conseguenze organizzative, occupazionali e di bilancio. Altra interrogazione riguarda la gestione relativa allo stato di agitazione dei dipendenti del comune. E infine un'altra interrogazione relativa alla Commissione Comunale per il Paesaggio. Sarà discussa anche una mozione riguardante il piano urbano del traffico. È stato presentato nella sala sicurezza del Comune di Formia il corso di formazione per ispettori ambientali volontari comunali, un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per rafforzare le attività di tutela ambientale, controllo del territorio e sensibilizzazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti. Alla presentazione del percorso formativo sono intervenuti l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, quello con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, l'amministratore unico della stessa Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo e la dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra, che hanno illustrato finalità, contenuti e valore strategico del progetto. Al tavolo dei relatori erano presenti anche il vice commissario della Polizia Locale Maria Rosaria Nardella, coordinatrice del corso, e il vice sovrintendente della Polizia Locale Silvia Speziale. Tra gli appartenenti al corpo di Polizia Locale coinvolti nel percorso formativo figura inoltre il sovrintendente Carmine Farinella, che prenderà parte alle attività didattiche operative previste dal programma. Il corso, della durata complessiva di 24 ore, è stato predisposto in attuazione del regolamento comunale sugli ispettori ambientali e sarà articolato in due moduli: 12 ore curate alla Formia Rifiuti Zero, che gestisce servizi di raccolta dei rifiuti, le restanti 12 ore affidate alla Polizia Locale di Formia. Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di acquisire competenze giuridiche, tecniche e operative in materia di gestione dei rifiuti, vigilanza ambientale, accertamento delle violazioni, redazione degli atti e corretto coordinamento con la Polizia Locale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle esercitazioni pratiche sul territorio, con simulazione di controllo, individuazione delle irregolarità e predisposizione delle relazioni di servizio. L'obiettivo è formare figure qualificate che, nel rispetto delle competenze, possano svolgere attività di informazione, prevenzione, vigilanza e segnalazione. Sull'avvio del corso, il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato che la tutela dell'ambiente passa anche attraverso la formazione di personale qualificato, capace di operare con competenza e spirito di servizio. Gli ispettori ambientali, ha aggiunto, rappresenteranno un importante presidio sul territorio, affiancando la Polizia Locale. L'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che con questo percorso formativo l'amministrazione comunale compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle politiche di tutela ambientale e di contrasto agli illeciti. L'importanza dell'iniziativa è stata sottolineata anche dall'assessore con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, dalla dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra e dall'amministratore unico di Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo. Sarà inaugurata oggi alle 18.30 a Formia, al punto IAT, al piano terra del comune, la mostra Formia nel segno del tempo, antiche e nuove vedute calcografiche. Un affascinante viaggio tra memoria e contemporaneità in un percorso espositivo che mette a confronto una preziosa raccolta di incisioni originali antiche di Formia appartenenti al collezionista Renato Marchese e le rielaborazioni e reinterpretazioni calcografiche dell'artista e incisore Gianni Simeone, realizzate ispirandosi alle storiche vedute della città. Parte oggi a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Cicolella, alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà l'incontro sull'Uomo e il Mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Cicolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libum, con le ricette tratte dal libro di Catone nel trattato De Agricultura e realizzate dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani di Formia Centro. Momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola. I due volti della rinascita italiana, Coppi e Bartali tra eroismo e rappresentazione mediale, è il titolo del saggio della giornalista Alessandra Aprile, edito da Decomporre Edizioni, che sarà presentato domani alle 19 a Gaeta presso la terrazza del bar Chiar di Luna in via Firenze. Dialogheranno con l'autrice la presidente di Decomporre, Sandra Cervone, ed il fondatore del sito sportgaetano.tv, Antonio Pio Marzullo. Ad impreziosire la copertina è un'opera dell'artista Mario Magnatti dal titolo Bartali e Coppi, i fuoriclasse. L'idea di questo lavoro, spiega Alessandra Aprile, nasce da una tesi di laurea discussa presso l'Università La Sapienza di Roma al termine del mio percorso di studi in scienze e tecnologie della comunicazione. Al centro dell'attenzione due ciclisti che nel contesto dell'Italia del secondo dopoguerra diventano due simboli, due eroi capaci di dividere un'Italia a sua volta già divisa dal referendum del 1946 e poi dalle elezioni politiche del 1948, una divisione in due partiti, Coppiani e Bartaliani. In questo lavoro l'attenzione viene puntata prima di tutto sulle vite di Bartali e Coppi, ripercorrendo le tappe e le esperienze più significative. Successivamente l'analisi si sposta sullo scenario storico, sociale e mediale a partire dal 1945 fino al 1960, fino all'anno della prematura scomparsa di Coppi, quando invece Bartali, ormai ritiratosi dalle corse, era pronto da direttore sportivo ad ingaggiare nella sua squadra proprio l'ex rivale Fausto.
4: Radio Formia informa.
3: L'amministrazione comunale di Formia ha reso omaggio nel corso di una breve e suggestiva cerimonia ad Anna Maria Scafetta, campionessa di ciclismo su pista, protagonista di una carriera che ha portato il nome di Formia ai vertici del panorama nazionale ed internazionale. Durante l'incontro il sindaco Gianluca Taddeo ha consegnato all'atleta una targa celebrativa, la maglia della partenza Giro d'Italia da Formia e alcuni gadget dell'evento, quale segno di riconoscenza da parte dell'amministrazione per un percorso sportivo costruito con talento, determinazione e spirito di sacrificio. 13 volte campionessa d'Italia, medaglia di bronzo ai campioni del mondo juniors del 1999 e per 15 anni atleta della nazionale italiana, Anna Maria Scafetta ha rappresentato con onore l'Italia, diventando un esempio di passione, dedizione e attaccamento ai valori dello sport. Ad accompagnarla in comune c'era il padre Salvatore, suo primo e più grande tifoso, che ha condiviso con lei questo significativo momento di emozione ed orgoglio. Anna Maria Scafetta, oggi in servizio presso il 7° reggimento Aves Vega di Rimini, dove vive con la sua famiglia, ha commentato così: tornare nella mia città e ricevere questo riconoscimento mi emoziona profondamente. Formia è casa, è il luogo dove è nato il mio sogno. Ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per questo gesto che custodirò con grande affetto. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo

0: finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Castelforte hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, arrestando un 61enne del luogo già noto alle forze di polizia. Il provvedimento è stato emesso per l'espiazione della pena definitiva di 4 anni e 2 mesi di reclusione, inflitta all'uomo per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata commesso nel settembre 2016 nella zona ai danni di una ragazza all'epoca minorenne. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non solo la comunità di Formia, ma anche quella di Spigni Saturni è in lutto per la tragica scomparsa di Pietro Recco, il 67enne formiano che fino al 2020, l'anno del suo pensionamento, aveva svolto con impegno il lavoro di vigile urbano nel comune spignese. I sindaci del comune del Sud Pontino, quello attuale Marco Vento, il suo predecessore Salvatore Vento ed il comandante della polizia locale lo ricordano con simpatia. La salma dell'ex vigile originario di Formia è attualmente presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove è stata trasferita per esame necroscopico subito dopo il drammatico incidente avvenuto poco prima delle 18.30 di venerdì in via Selva Sedera, in località Parchetto, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nella stessa località l'ex vigile aveva un appezzamento di terreno che lui stesso coltivava con passione e lo scorso pomeriggio si era appunto recato a San Cosma presso il suo podere in sella al suo grosso scooter, un Suzuki che per cause le quali stanno indagando i carabinieri della stazione di San Cosma e quelli della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia si è scontrato frontalmente poco prima delle 18.30 con un trattore condotto da un agricoltore locale VS di 37 anni. Un impatto che non ha dato scampo al 67enne centauro formiano che nonostante i soccorsi prestati dagli operatori sanitari del 118 ha cessato di vivere poco dopo per le gravi ferite riportate soprattutto al torace nel sinistro. Lievi ferite invece per il conducente del trattore accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. La salma di Pietro Recco sarà restituita subito dopo l'autopsia ai familiari, 2 sorelle e 1 fratello che risiedono a Formia, dove sarà tumulato nel cimitero di Castagneto. Nell'ambito dei servizi mirati al contrasto al fenomeno del cosiddetto preposizionamento, i militari della Guardia Costiera hanno operato in 2 tratti del litorale a Sperlonga e ieri a Fontania, nel territorio di Gaeta. Il preposizionamento consiste nella pratica irregolare di occupare anticipatamente, fin dalle prime ore del mattino, addirittura prima dell'alba, i tratti di arenile libero mediante il posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini e altre attrezzature, per riservarsi indebitamente porzioni di spiaggia destinate all'uso di tutti, sottraendole di fatto alla libera disponibilità della collettività. Sul litorale di Sperlonga sono stati eseguiti 2 sequestri amministrativi ed elevati 2 verbali di accertamento di violazione amministrativa. Le attrezzature abusivamente collocate occupavano complessivamente circa 300 metri quadri di arenile, di fatto sottratti al libero godimento dei cittadini. Ieri mattina l'intervento della Guardia Costiera è stato eseguito sull'arenile di Fontania a Gaeta, dove sono stati elevati 2 verbali di accertamento di violazione amministrativa per un importo complessivo di 2.064 euro, con il contestuale sequestro di altre attrezzature balneari indebitamente preposizionate. Il preposizionamento non è una semplice scorrettezza, ma una subdola forma di appropriazione indebita di uno spazio pubblico ai danni della collettività e della leale concorrenza tra gli stessi operatori commerciali, ha sottolineato il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti. Continueremo a vigilare con fermezza e determinazione affinché questi comportamenti siano

0: ricondotti alla legalità e al rispetto delle norme che regolamentano l'utilizzo delle spiagge, garantendo il diritto della collettività a fruire del pubblico demanio marittimo. È stato convocato per domani alle 15 il Consiglio Comunale a Formia, 14 punti all'ordine del giorno, tra i quali i lavori di riqualificazione sostenibile con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche, sensoriali e cognitive per l'archivio storico presso il Palazzo Municipale. Il contributo ai comuni del Lazio per la redazione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Poi una serie di interrogazioni da parte delle minoranze riguardanti l'aggiornamento della toponomastica, la numerazione civica, l'interruzione del servizio di sosta a pagamento, l'affidamento in ausa, la Formia rifiuti zero e le conseguenze organizzative, occupazionali e di bilancio. Altra interrogazione riguarda la gestione relativa allo stato di agitazione dei dipendenti del comune. E infine un'altra interrogazione relativa alla Commissione Comunale per il Paesaggio. Sarà discussa anche una mozione riguardante il piano urbano del traffico. È stato presentato nella sala sicurezza del Comune di Formia il corso di formazione per ispettori ambientali volontari comunali, un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per rafforzare le attività di tutela ambientale, controllo del territorio e sensibilizzazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti. Alla presentazione del percorso formativo sono intervenuti l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, quello con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, l'amministratore unico della stessa Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo, e la dirigente della Polizia Locale, Giuseppina Sciarra, che hanno illustrato finalità, contenuti e valore strategico del progetto. Al tavolo dei relatori erano presenti anche il vice commissario della Polizia Locale, Maria Rosaria Nardella, coordinatrice del corso, e il vice sovrintendente della Polizia Locale, Silvia Speziale. Tra gli appartenenti al corpo di Polizia Locale coinvolti nel percorso formativo figura inoltre il sovrintendente Carmine Farinella, che prenderà parte alle attività didattiche operative previste dal programma. Il corso, della durata complessiva di 24 ore, è stato predisposto in attuazione del regolamento comunale sugli ispettori ambientali e sarà articolato in due moduli: 12 ore curate alla Formia Rifiuti Zero, che gestisce i servizi di raccolta dei rifiuti, e le restanti 12 ore affidate alla Polizia Locale di Formia. Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di acquisire competenze giuridiche, tecniche e operative in materia di gestione dei rifiuti, vigilanza ambientale, accertamento delle violazioni, redazione degli atti e corretto coordinamento con la Polizia Locale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle esercitazioni pratiche sul territorio, con simulazione di controllo, individuazione delle irregolarità e predisposizione delle relazioni di servizio. L'obiettivo è formare figure qualificate che, nel rispetto delle competenze, possano svolgere attività di informazione, prevenzione, vigilanza e segnalazione. Sull'avvio del corso, il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato che la tutela dell'ambiente passa anche attraverso la formazione di personale qualificato, capace di operare con competenza e spirito di servizio. Gli ispettori ambientali, ha aggiunto, rappresenteranno un importante presidio sul territorio, affiancando la polizia locale. L'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che con questo percorso formativo l'amministrazione comunale compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle politiche di tutela ambientale e di contrasto agli illeciti. L'importanza dell'iniziativa è stata sottolineata anche dall'assessore con delega alla Formia Rifiuti Zero, Fabio Papa, dalla dirigente della Polizia Locale, Giuseppina Sciarra, e dall'amministratore unico di Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo. Sarà inaugurata oggi alle 18.30 a Formia, al punto IAT, al piano terra del comune, la mostra Formia nel segno del tempo, antiche e nuove vedute calcografiche. Un affascinante viaggio tra memoria e contemporaneità in un percorso espositivo che mette a confronto una preziosa raccolta di incisioni originali antiche di Formia appartenenti al collezionista Renato Marchese e le rielaborazioni e reinterpretazioni calcografiche dell'artista e incisore Gianni Simeone, realizzate ispirandosi alle storiche vedute della città. Parte oggi a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Cicolella. Alle 18, al centro anziani di via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà l'incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Cicolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libum, con le ricette tratte dal libro di Catone nel trattato De Agricultura e realizzate dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del centro anziani di Formia Centro. Momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del centro anziani diretto da Ezio Mazzola. I due volti della rinascita italiana, Coppi e Bartali tra eroismo e rappresentazione mediale, è il titolo del saggio della giornalista Alessandra Aprile, edito da Decomporre Edizioni, che sarà presentato domani alle 19 a Gaeta, presso la terrazza del bar Chiar di Luna in via Firenze. Dialogheranno con l'autrice, la presidente di Decomporre, Sandra Cervone, ed il fondatore del sito sportgaetano.tv, Antonio Pio Marzullo. Ad impreziosire la copertina è un'opera dell'artista Mario Magnatti, dal titolo Bartali e Coppi, i fuoriclasse. L'idea di questo lavoro, spiega Alessandra Aprile, nasce da una tesi di laurea discussa presso l'Università La Sapienza di Roma, al termine del mio percorso di studi in scienze e tecnologie della comunicazione. Al centro dell'attenzione, due ciclisti che nel contesto dell'Italia del secondo dopoguerra diventano due simboli, due eroi capaci di dividere un'Italia a sua volta già divisa dal referendum del 1946 e poi dalle elezioni politiche del 1948. Una divisione in due partiti, Coppiani e Bartaliani. In questo lavoro l'attenzione viene puntata prima di tutto sulle vite di Bartali e Coppi, ripercorrendo le tappe e le esperienze più significative. Successivamente l'analisi si sposta sullo scenario storico, sociale e mediale a partire dal 1945 fino al 1960, fino all'anno della prematura scomparsa di Coppi, quando invece Bartali, ormai ritiratosi dalle corse, era pronto da direttore sportivo ad ingaggiare nella sua squadra proprio l'ex rivale Fausto.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: L'amministrazione comunale di Formia ha reso omaggio nel corso di una breve e suggestiva cerimonia ad Anna Maria Scafetta, campionessa di ciclismo su pista, protagonista di una carriera che ha portato il nome di Formia ai vertici del panorama nazionale ed internazionale. Durante l'incontro il sindaco Gianluca Taddeo ha consegnato all'atleta una targa celebrativa, la maglia della partenza Giro d'Italia da Formia e alcuni gadget dell'evento, quale segno di riconoscenza da parte dell'amministrazione per un percorso sportivo costruito con talento, determinazione e spirito di sacrificio. 13 volte campionessa d'Italia, medaglia di bronzo ai campioni del mondo juniors del 1999 e per 15 anni atleta della nazionale italiana, Anna Maria Scafetta ha rappresentato con onore l'Italia, diventando un esempio di passione, dedizione e attaccamento ai valori dello sport. Ad accompagnarla in comune c'era il padre Salvatore, suo primo e più grande tifoso, che ha condiviso con lei questo significativo momento di emozione ed orgoglio. Anna Maria Scafetta, oggi in servizio presso il 7° reggimento Aves Vega di Rimini, dove vive con la sua famiglia, ha commentato così: tornare nella mia città e ricevere questo riconoscimento mi emoziona profondamente. Formia è casa, è il luogo dove è nato il mio sogno. Ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per questo gesto che custodirò con grande affetto. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia dal 1990.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 15 e un

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. I carabinieri della stazione di Castelforte hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, arrestando un 61enne del luogo già noto alle forze di polizia. Il provvedimento è stato emesso per l'espiazione della pena definitiva di 4 anni e 2 mesi di reclusione, inflitta all'uomo per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata commesso nel settembre 2016 nella zona ai danni di una ragazza all'epoca minorenne. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non solo la comunità di Formia, ma anche quella di Spigno Saturni è in lutto per la tragica scomparsa di Pietro Recco, il 67enne formiano che fino al 2020, l'anno del suo pensionamento, aveva svolto con impegno il lavoro di vigile urbano nel comune spignese. I sindaci del comune del Sud Pontino, quello attuale Marco Vento, il suo predecessore Salvatore Vento ed il comandante della polizia locale lo ricordano con simpatia. La salma dell'ex vigile originario di Formia è attualmente presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove è stata trasferita per esame necroscopico subito dopo il drammatico incidente avvenuto poco prima delle 18:30 di venerdì in via Selva Sedera, in località Parchetto, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nella stessa località l'ex vigile aveva un appezzamento di terreno che lui stesso coltivava con passione e lo scorso pomeriggio si era appunto recato a San Cosma presso il suo podere in sella al suo grosso scooter, un Suzuki che per cause le quali stanno indagando i carabinieri della stazione di San Cosma e quelli della sezione operativa radiomobile della compagnia di Formia si è scontrato frontalmente poco prima delle 18:30 con un trattore condotto da un agricoltore locale VS di 37 anni. Un impatto che non ha dato scampo al 67enne centauro formiano che, nonostante i soccorsi prestati dagli operatori sanitari del 118, ha cessato di vivere poco dopo per le gravi ferite riportate, soprattutto al torace, nel sinistro. Lievi ferite invece per il conducente del trattore accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. La salma di Pietro Recco sarà restituita subito dopo l'autopsia ai familiari, 2 sorelle e 1 fratello che risiedono a Formia, dove sarà tumulato nel cimitero di Castagneto. Nell'ambito dei servizi mirati al contrasto al fenomeno del cosiddetto preposizionamento, i militari della Guardia Costiera hanno operato in 2 tratti del litorale a Sperlonga e ieri a Fontania, nel territorio di Gaeta. Il preposizionamento consiste nella pratica irregolare di occupare anticipatamente, fin dalle prime ore del mattino, addirittura prima dell'alba, i tratti di arenile libero mediante il posizionamento di ombrelloni, sdraio, lettini e altre attrezzature, per riservarsi indebitamente porzioni di spiaggia destinate all'uso di tutti, sottraendole di fatto alla libera disponibilità della collettività. Sul litorale di Sperlonga sono stati eseguiti 2 sequestri amministrativi ed elevati 2 verbali di accertamento di violazione amministrativa. Le attrezzature abusivamente collocate occupavano complessivamente circa 300 metri quadri di arenile, di fatto sottratti al libero godimento dei cittadini. Ieri mattina l'intervento della Guardia Costiera è stato eseguito sull'arenile di Fontania a Gaeta, dove sono stati elevati 2 verbali di accertamento di violazione amministrativa per un importo complessivo di 2.064 euro, con il contestuale sequestro di altre attrezzature balneari indebitamente preposizionate. Il preposizionamento non è una semplice scorrettezza, ma una subdola forma di appropriazione indebita di uno spazio pubblico ai danni della collettività e della leale concorrenza tra gli stessi operatori commerciali, ha sottolineato il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, capitano di fregata Felice Monetti. Continueremo a vigilare con fermezza e determinazione affinché questi comportamenti siano ricondotti alla legalità e al rispetto delle norme che regolamentano l'utilizzo delle spiagge, garantendo il diritto della collettività a fruire del pubblico demanio marittimo. È stato convocato per domani alle 15 il Consiglio Comunale a Formia. 14 punti all'ordine del giorno, tra i quali i lavori di riqualificazione sostenibile con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche, sensoriali e cognitive per l'archivio storico presso il Palazzo Municipale. Il contributo ai Comuni del Lazio per la redazione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Poi una serie di interrogazioni da parte delle minoranze riguardanti l'aggiornamento della toponomastica, la numerazione civica, l'interruzione del servizio di sosta a pagamento, l'affidamento in ausa, la Formia rifiuti zero e le conseguenze organizzative, occupazionali e di bilancio. Altra interrogazione riguarda la gestione relativa allo stato di agitazione dei dipendenti del comune. E infine un'altra interrogazione relativa alla Commissione Comunale per il Paesaggio. Sarà discussa anche una mozione riguardante il piano urbano del traffico. È stato presentato nella sala sicurezza del Comune di Formia il corso di formazione per ispettori ambientali volontari comunali, un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per rafforzare le attività di tutela ambientale, controllo del territorio e sensibilizzazione dei cittadini al corretto conferimento dei rifiuti. Alla presentazione del percorso formativo sono intervenuti l'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco, quello con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, l'amministratore unico della stessa Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo e la dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra, che hanno illustrato finalità, contenuti e valore strategico del progetto. Al tavolo dei relatori erano presenti anche il vice commissario della Polizia Locale Maria Rosaria Nardella, coordinatrice del corso, e il vice sovrintendente della Polizia Locale Silvia Speziale. Tra gli appartenenti al corpo di Polizia Locale coinvolti nel percorso formativo figura inoltre il sovrintendente Carmine Farinella, che prenderà parte alle attività didattiche operative previste dal programma. Il corso, della durata complessiva di 24 ore, è stato predisposto in attuazione del regolamento comunale sugli ispettori ambientali e sarà articolato in due moduli: 12 ore curate alla Formia Rifiuti Zero, che gestisce servizi di raccolta dei rifiuti, le restanti 12 ore affidate alla Polizia Locale di Formia. Il percorso formativo consentirà ai partecipanti di acquisire competenze giuridiche, tecniche e operative in materia di gestione dei rifiuti, vigilanza ambientale, accertamento delle violazioni, redazione degli atti e corretto coordinamento con la Polizia Locale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle esercitazioni pratiche sul territorio, con simulazione di controllo, individuazione delle irregolarità e predisposizione delle relazioni di servizio. L'obiettivo è formare figure qualificate che, nel rispetto delle competenze, possano svolgere attività di informazione, prevenzione, vigilanza e segnalazione. Sull'avvio del corso, il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato che la tutela dell'ambiente passa anche attraverso la formazione di personale qualificato, capace di operare con competenza e spirito di servizio. Gli ispettori ambientali, ha aggiunto, rappresenteranno un importante presidio sul territorio, affiancando la Polizia Locale. L'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che con questo percorso formativo l'amministrazione comunale compie un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle politiche di tutela ambientale e di contrasto agli illeciti. L'importanza dell'iniziativa è stata sottolineata anche dall'assessore con delega alla Formia Rifiuti Zero Fabio Papa, dalla dirigente della Polizia Locale Giuseppina Sciarra e dall'amministratore unico di Formia Rifiuti Zero Raffaele Rizzo. Sarà inaugurata oggi alle 18.30 a Formia, al punto IAT, al piano terra del comune, la mostra Formia nel segno del tempo, antiche e nuove vedute calcografiche. Un affascinante viaggio tra memoria e contemporaneità in un percorso espositivo che mette a confronto una preziosa raccolta di incisioni originali antiche di Formia appartenenti al collezionista Renato Marchese e le rielaborazioni e reinterpretazioni calcografiche dell'artista e incisore Gianni Simeone, realizzate ispirandosi alle storiche vedute della città. Parte oggi a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Cicolella, alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà l'incontro sull'Uomo e il Mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Cicolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libum, con le ricette tratte dal libro di Catone nel trattato De Agricultura e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani di Formia Centro. Momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola. I due volti della rinascita italiana, Coppi e Bartali tra eroismo e rappresentazione mediale, è il titolo del saggio della giornalista Alessandra Aprile, edito da Decomporre Edizioni, che sarà presentato domani alle 19 a Gaeta presso la terrazza del bar Chiar di Luna in via Firenze. Dialogheranno con l'autrice la presidente di Decomporre, Sandra Cervone, ed il fondatore del sito sportgaetano.tv, Antonio Pio Marzullo. Ad impreziosire la copertina è un'opera dell'artista Mario Magnatti, dal titolo Bartali e Coppi, i fuoriclasse. L'idea di questo lavoro, spiega Alessandra Aprile, nasce da una tesi di laurea discussa presso l'Università La Sapienza di Roma, al termine del mio percorso di studi in scienze e tecnologie della comunicazione. Al centro dell'attenzione, due ciclisti che nel contesto dell'Italia del secondo dopoguerra diventano due simboli, due eroi capaci di dividere un'Italia a sua volta già divisa dal referendum del 1946 e poi dalle elezioni politiche del 1948, una divisione in due partiti, Coppiani e Bartaliani. In questo lavoro l'attenzione viene puntata prima di tutto sulle vite di Bartali e Coppi, ripercorrendo le tappe e le esperienze più significative. Successivamente l'analisi si sposta sullo scenario storico, sociale e mediale a partire dal 1945 fino al 1960, fino all'anno della prematura scomparsa di Coppi, quando invece Bartali, ormai ritiratosi dalle corse, era pronto da direttore sportivo ad ingaggiare nella sua squadra proprio l'ex rivale Fausto.
4: Radio Formia informa.
3: L'amministrazione comunale di Formia ha reso omaggio nel corso di una breve e suggestiva cerimonia ad Anna Maria Scafetta, campionessa di ciclismo su pista, protagonista di una carriera che ha portato il nome di Formia ai vertici del panorama nazionale ed internazionale. Durante l'incontro il sindaco Gianluca Taddeo ha consegnato all'atleta una targa celebrativa, la maglia della partenza Giro d'Italia da Formia e alcuni gadget dell'evento, quale segno di riconoscenza da parte dell'amministrazione per un percorso sportivo costruito con talento, determinazione e spirito di sacrificio. 13 volte campionessa d'Italia, medaglia di bronzo ai campioni del mondo juniors del 1999 e per 15 anni atleta della nazionale italiana, Anna Maria Scafetta ha rappresentato con onore l'Italia, diventando un esempio di passione, dedizione e attaccamento ai valori dello sport. Ad accompagnarla in comune c'era il padre Salvatore, suo primo e più grande tifoso, che ha condiviso con lei questo significativo momento di emozione ed orgoglio. Anna Maria Scafetta, oggi in servizio presso il 7° Reggimento Aves Vega di Rimini, dove vive con la sua famiglia, ha commentato così: tornare nella mia città, ricevere questo riconoscimento mi emoziona profondamente. Formia è casa, è il luogo dove è nato il mio sogno. Ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per questo gesto che custodirò con grande affetto. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
6: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
5: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
6: Noi possiamo aiutarvi.
5: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
5: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme a Lottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare chi c'è nella casella numero 10. Do You See the Light? Gli Snap.

perde 3 posizioni dal numero 7 al numero 10 il brano degli Snap, Do You See the Light? Invece al numero 9 troviamo I Don't

era l'unica nuova entrata di questa settimana, la posizione numero 9, Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. Mentre al numero 8 troviamo Sei un mito di 883.

Rimane stabile nella casella numero 8 il brano degli 883, Sei un mito. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 7, More and More, Capitan Hollywood Project.

guadagna 2 posizioni dalla numero 9 della scorsa settimana alla numero 7 odierna il brano di Captain Hollywood Project More and More. Invece alla numero 6 c'è Somebody to Love, George Michael e The Queen.

Casella numero 6 occupata questa settimana da George Michael e The Queen con la loro Somebody to Love. E dopo questo brano vi ricordo che state ascoltando la Hit Parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. Ed è giunto il momento di ricordarvi che la Hit Parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia, via Nerva 16. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Come on a do it, FPI Project.

Erano gli FPI Project con la loro Come On Do It al numero 5 della nostra classifica, che vede invece al numero 4 People Have the Power e Bliss Team.

0: Erano dunque i Blisteam con la loro People Have the Power al numero 4 della nostra classifica. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte con le canzoni che si trovano nei primi tre posti della nostra classifica. A tra poco.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est di 883.

4 questa settimana dagli 883 con la loro Nord Sud Ovest Est. Invece al numero 2 c'è What is Love? What is Love? The Other Way.

posizione numero 2 occupata questa settimana dagli Hathaway con la loro What is Love. Invece alla posizione numero 1 c'è All That She Wants.

0: continua ad essere ancora la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre, con l'ascolto della numero 1, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Do You See The Light, gli Snap. Nona, I Don't Know What A Fate, Tina Turner. Ottava, Sei Un Mito, gli 883. Settima, More and More, Capitan Hollywood Project. Sesta, Somebody To Love, George Michael e Queen. Quinta, Come On A Do It, FBI Project. Quarta, People Have The Power, i Bliss Team. Terza, Nord, Sud Ovest Est, gli 883. Seconda, What Is Love, gli Head Away. E ancora prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico. Sono giovanissimi, si chiamano High Low Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, High Low Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up.

0: Where sun don't shine.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Lee View, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman è un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore e paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento, semi sconosciuto e più, si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

0: Indarai è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001, il brano scelto è Senza Te, Pino Daniele.
1: E te pensa così,

Ciao, sono Maurizio e anch'io ascolto Jet Train.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Just Train, il jazz e oltre alla radio. L'artista jazz della settimana.

l'impegno sociale, la resistenza, la memoria, la complessità dei rapporti umani. Questo è il senso dell'ultimo album di Carlo Ciampi, cantautore fiorentino, presenta in radio questo suo Out Out Amore o Guerra, realizzato per un'attivissima etichetta italiana come Radici Music, dove è possibile anche acquistarlo. Carlo Ciampi, Amore o Guerra. Il brano estratto per presentarlo come artista jazz della settimana era O Devo Concludere Che, per Carlo Ciampi, artista jazz della settimana su Jazz Train. E così con Carlo Ciampi abbiamo passato la mezz'ora su Jazz Train, ancora 30 minuti con me in radio, ancora un saluto, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. E il nostro percorso adesso considera una realtà tedesca di Colonia, si chiamano Schalsic Brass Band, l'ascolto è Colonia.

Un bel collettivo questo dei tedeschi Schalzig Brass Band, l'ascolto alla radio era Colonial Mentality. E il nostro percorso adesso cambia ancora direzione, come spesso accade in questa trasmissione, e vi propongo all'ascolto una grandissima voce jazz come quella di Shana Steele e un brano dal titolo Paper Bag, Shana Steele.

Lei è una giovane cantante di jazz, ottima chitarrista, peraltro si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un lavoro del 2023 come Sophisticated. L'ascolto, His Eyes, Her Eyes, per questa elegante interprete jazz, Erika Petty.

la musica degli anni 40 con un'orchestra famosissima, quella di Glenn Miller, in questa A Girl in Gaelico, brano scritto dal songwriter Arthur Schwarz, fra l'altro anche produttore cinematografico, con Leo Robin paroliere e la presenza del sassofonista e vocalist Tex Beneke con i Crew Chiefs, quartetto vocale che accompagna l'orchestra appunto di Glenn Miller, A Girl in Gaelico. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train, un buon ascolto, ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Proseguiamo con un artista italiano, lui suona un jazz contaminatissimo fra musica etnica, world e sperimentazione, è un bravissimo chitarrista, lo ascoltiamo con questa sua Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

E questa era Peruvian Dance con Daniele Bragaglia, chitarrista e autore di questo brano, inserito in un album di qualche anno fa, 2022, come Deep Resonances. E così con Daniele Bragaglia siamo giunti al traguardo su Jazz Train, ancora in tempo però per proporre all'ascolto una signora della musica italiana, si chiama Mina. L'ascolto è con questa, Nel cielo dei bars, brano composto per le parole da Leo Chiosso con la musica di Fred Buscaglione, e siamo sul finire degli anni 50. Con Mina e Nel cielo dei bars ci salutiamo, vi aspetto come sempre la settimana prossima con Jazz Train in radio.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Radio Fork. Seguila anche tu in Real Player sul sito
1: radioformia.it.
0: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Perdona, báilame el ritmo de esta canción.

0: Dance con DJ Filadeo, tutti i successi dance mixati.
1: Radio Formula.

0: radiofonica. Aria Dance Live con DJ Fidel.
1: Il tuo party privato e il DJ set. Nel tuo locale. Contatta www.djfidel.it.

0: Radiofonia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radiofonia.it. Area Dance Latina live con DJ Fidel.
1: Per il tuo parte privato e DJ 7.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance
3: con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia. Aria Dance Live con DJ Fidereo.
1: Per il tuo party privato e DJ set, per il tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance
1: con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia. Aria Dance Live con DJ Fidereo.
1: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.